ko to di pera si di ekini do logbe nigba to saisan won le nsuja abi nigba to di pe odo logbe tan won re nsuja.